0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Hej, välkommen!
2: Hej, Tavis Baktali!
1: Tavis Vito! Wow, det var det sas kate.
2: Ja, kate si but bari prostoria.
1: Så är katande?
2: Ja, men kate kera vuci, kate sa så dike si bujene kai beshe papeske tananu morotan si kote
1: palan. Ja, det vuci.
2: Sika avtuke, avandre.
3: Du har sjunnit på ett poddversion kattar avas pecheribuci ta gestas resas e kero messo bushol velko karamani så si ek reporter på Radio Romano.
1: No te ven bactale messi me gloria.
4: Te mesim o marek.
1: Tan da cada programa ya se resas romen per lenge bucha.
4: No te canic a mensa san kate vel quando studio te ves bactalo.
2: Te ven mit me sas te bactale.
4: No es tu que. A canan do starto de magindo te che ras tre snamba frogur te bingiaras tu mai feder. Che tu mesan?
2: Mi stai?
4: E angunesi so che res tu canasito pausa andi ciri buci canasito rast.
2: Io canasi ascolto pausa tu ci la mangi caffè. Hai ti si vari quando colleghi con te sai due tre volte per was mascaramente non ma casi lungo pausa già mangi avri hai la via promenata
4: Ja di mi sto cavi a menasci pa cade but su sai che but pe sai che ele cade
2: io mai but sai cada un po' ne vrama
4: so che res anglono baio cana vesta da buci
2: io anglono so che rafsi putara muro computero ai rakhav cu do la programo ra so trebul mangi cada legge sesche ai sima kudola thana kai me dav andre ando internet ai kudola rakavlente di kafso so la chardem so site vazabu pre po moron möte
4: så det jobbre la tera det också kan vi kudola
2: absolut ni absolut
4: du arbetar hårt nå så pendanas ki chire kollegor tolmaci non ciro caratteri beskrivali non tut sarek manush trine vorbenza feri
2: kudo mai fedelente puches no mezuma vav te si kav respektu sakoneske, zumavav te keravi kovli atmosfera maškaramende, te navel gio spenning, na men samu fukom liga savora i šajavel vari, sono zumavav te kera stavl mišto savorenge.
4: Da, jest tuke, mišto sas. No, veliko, so si čiriro la po švedisko Sveriges Radio, sarek ako reporter?
2: Me sa reportero, kerav manušencar intervju, parlo che do lavo materiale, anavle ando studio, ai la charavles, lavle tele, ai pandav mire vorbi massa, mire vorbenza, ai kerafta velik in slog. Parlo che do scrivo vio testo, ai vi che me cavle avri po web, sai per nascade, amaro po Radio Romano, ai vi bishava ando studio amare collegonge, ai von mai dur len kodo ai kerelle sexo tribula. Sar tu tiene sempre po FM kana me ke po programma sa osima sa kodje sando star.
1: Wow.
2: Ja, tu des chire hollurai me. Te sam. Gloria, vi tu buchasis po radio.
1: E canak si crea chara bacate, che beca de lesa chakera buchi. Te da bagido, velko, hai kod la manusha, che si uni manusha na, kai chikam, nai kade kai vorbinta, a chari si xera sarte pena palpale cirdinei, tai jek vorba du, kote vare kai, sar keren pe kod la manushenza te, chai vorbislenza, tai te a charen pe bekvema, kanakere slintilva.
2: Mezuma, vavte vazau pre, che lenge storia si but важно.
1: Okay.
2: Ai butenge site avel interessanto. Ai kana vorbil manza te nagin di la canape cover saves shune po radio ferite vorbil manza sa so kana vorbilas naturalo.
1: Yeah.
2: Ai te nagin dil pe kodo ke buje ne shunel. Kodo but fara shutil.
1: Yeah.
2: Ai mai важно si ke si chachi masa важно lenge historia te shunjol.
1: Okay. So tu ci tu pe kodo destu gindo te abiste vas des lenge historia.
2: Kadei. Porta okay. Kadei.
1: Tada magindo velko ke tu chak buchi kres me inter vai nyheterna. Tai sar janes so si jek nyhet. So iko do jek lasho nyhet. Vai sabiril ta vel jek nyhet. Sar destu gindo kote.
2: Chachi masa jek nyhet shai ta vel so godi. Ame shai kanate vorbis pe vari so ai... Anda kado shai avelu pre jek nyhet. Vari so si interesanto imanu shenge kamente shunen pekado. Vari so so cishunde majanglal vai shunen.